Marchesane, principesse, canto ogni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 640. In Lamagna, 231.

villette. Villette, alta queste contadine, cameriere cittadine, a tutte se baronesse, marchesane, principesse.